mare e l'avevano cascia domenica. Senti il dolore nella musica,